C'è chi fin là non giunge mai, è lì che muore il mondo e la città oltre non va, dove anche un cielo è di fango. Figli ce n'è anche qui, tutti una faccia ed un nome, figli del mai.

poi ti sveglierà la strana voglia di andare dietro quel sole affinché scaldi anche te e asciughi in fretta.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 6.
2: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: sono le 7:04. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buon fine settimana dalla redazione e studio Filippo Virzì, appuntamento con le notizie dalla Sicilia. In apertura, monitoraggio dei campi elettromagnetici in Sicilia. Si punta a connettere i catasti nazionale e regionale. Sottoscritto un accordo tra la Regione e l'ARPA per l'aggiornamento delle informazioni. Il progetto durerà 24 mesi. A Palermo, Rosalia, protagonista nel suo quartiere. Al villaggio spunta un murale sull'artista catalana. Igor Scalisi Palminteri ha realizzato la sua ultima opera, ispirandosi alla cantante che di recente ha omaggiato la Santuzza con il brano cantato in lingua spagnola Focu Ranni. Focu Ranni è uno degli ultimi brani della cantante spagnola apparso di recente online su Apple Music e Spotify, un singolo che fa parte di Lux Complete Works, la versione completa dell'acclamato album Lux. Ed eccoci a Catania, l'appello di CNA Catania, la tassa di soggiorno deve tornare al turismo. L'associazione dell'artigianato e della piccola e media impresa chiede che le somme versate dai visitatori vengano utilizzate per rafforzare l'attrattività della città, migliorare i servizi turistici, valorizzare il patrimonio culturale e sostenere lo sviluppo di una delle filiere economiche più importanti del territorio. Cambiamo argomento. Nuovo sportello sul Beisian del procuratore di Termini Imerese e dei consulenti. Sottovalutato l'allarme meteo. Secondo i primi rilevamenti, sembrerebbe che l'equipaggio non abbia tenuto le giuste precauzioni in caso di burrasca. Inoltre, non avrebbe passato la chiglia da 60 tonnellate. Strage di Casteldaccia, la commissione d'inchiesta, controlli insufficienti, formazioni inadeguate, gravi omissioni. Illustrata in prefettura dalla presidente Chiara Gribaudo e dalla relatrice Giovanna Iacono, la relazione sulla tragedia del 6 maggio 2024 costata la vita a 5 operai. Sotto accusa le falle nei sistemi di prevenzione, la gestione di appalti e subappalti, l'assenza di adeguati dispositivi di sicurezza e la carenza di ispezioni. Mattarella lancia un messaggio, le istituzioni facciano il massimo contro le morti sul lavoro. Ascoltiamo in sequenza le parole rilasciate dalla presidente Chiara Gribaudo e dalla relatrice Giovanna Iacono. A seguire.
3: Casteldaccia ha reso chiaro al paese che c'è il tema, cioè della sicurezza negli spazi confinati. Ci sono delle attenzioni preventive che devono esserci e che in questo caso per esempio sono mancate. Parto dalla cosa più banale, la cartellonistica, la segnalazione, non c'era nulla.
4: Serve anche che tutti gli attori coinvolti nella filiera produttiva, nella filiera organizzativa e nella filiera appunto lavorativa applichino realmente le norme, a partire dalla vigilanza e poi la predisposizione, in questo caso purtroppo mancante, dei sistemi di protezione e preventivamente appunto formando, addestrando i lavoratori.
2: Rieccoci studio, voltiamo pagina, occupiamoci degli eventi in Sicilia con Mario Foderà, Bellicità, con la mantenuta appuntamento alle ore 18 al centro commerciale Bellicità di Castelvetrano in provincia di Trapani, dove Foderà presenterà la mantenuta pubblicato da Libridine. È il quarto incontro della rassegna diretta da Sandro Petretto e si terrà nello spazio allestito al piano terra del centro commerciale. Vi portiamo sempre in lungo e in largo per la Sicilia con cultura, arte e spettacolo. È il momento della musica, omaggio a Phil Collins. Il pop d'autore passa dal Mice Jazz Club di Palermo in via Enrico Albanese. Le canzoni di Phil Collins, protagoniste per una serata costruita attorno a uno dei songbook più riconoscibili del pop internazionale. Il locale siciliano ospita un omaggio firmato da Benny Amoroso, musicista che guida un progetto dedicato a un autore capace di attraversare decenni, radio e palcoscenici con una scrittura immediata e una forte impronta melodica. Ed è tutto per quanto concerne lo spazio dedicato agli eventi in Sicilia. Da Filippo Virzì, buon sabato, a risentirci alla prossima edizione.
1: Radio Reporter Notizie.
5: Scarica l'app ufficiale di Radio Reporter. Porta sempre con te la grande musica di Radio Reporter. Ovunque tu sia, stay tuned.
6: Meteo Sicilia. Le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Buongiorno a tutti dalla redazione regionale, appuntamento con Meteo Sicilia e le previsioni meteo sull'isola di oggi sabato 20 giugno, giornata in cui regna l'anticiclone africano Cerberus. Questo sabato trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento su tutte le province. Soltanto nel pomeriggio potremmo avere una maggiore nuvolosità, ma senza fenomeni associati. Punte massime in aumento fino a 31 gradi. Procediamo con le minime e le massime in Sicilia. Sicilia. Apriamo con la città di Agrigento, tempo poco nuvoloso, minima 19, massima 30. Caltanissetta, poco nuvoloso, minima 17, massima 32. Catania, poco nuvoloso, minima 23, massima 29. Enna, poco nuvoloso, minima 16, massima 29. Messina, sole caldo, minima 23, massima 31. Palermo, sole caldo, minima 23, massima 30. Ragusa, poco nuvoloso, minima 20, massima 30. Siracusa, poco nuvoloso, minima 23, massima 29. Ed infine Trapani, tempo sereno, minima 22, massima 29. Vi abbiamo trasmesso le previsioni meteo di oggi sabato 20 giugno riguardanti le 9 province della Sicilia. Da Filippo Virzi grazie per l'attenzione e a risentirci al prossimo collegamento in studio. Buon fine settimana.
7: Sabor latino, il gusto della musica caraibica con Filippo Virzi.
8: Sabor latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato ore 19:30, domenica ore 20:30, solo su Radio Reporter.
9: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
10: Il gelataio!
9: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
11: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in Via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
12: Parcheggio custodito e gratuito.
13: Radio Reporter.
14: Se ami la musica.
15: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
16: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
17: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
18: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091 75 74 049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 0917574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
10: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
13: We serve.

Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino, fischiava alle donne

mattina. Mio unico figlio, biondo quasi come Gesù. Avevo pochi anni, e 20 anni sembrano pochi,

0: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
1: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
2: Grande weekend dalla redazione, un saluto a voi tutti con Filippo Virzì e l'oroscopo del giorno di sabato 20 giugno. Se appartenete al Toro, alla Vergine e al Capricorno, toglietevi un capriccio, fate in modo di soddisfarlo appena potete. Il vostro umore migliorerà e sarete meglio disposti verso gli altri. Se appartenete all'Ariete, al Cancro e all'Acquario, avrete un fiuto eccellente in un acquisto o in una forma di investimento. Se appartenete ai Gemelli, al Sagittario e ai Pesci, siate comprensivi con gli amici, non pretendete di sapere sempre tutto di tutti o di avere il monopolio anche del loro tempo. Date fiducia a chi ha dato prova di esservi davvero affezionato. Farete la scelta più opportuna. Procediamo con i singoli segni zodiacali. Ariete. È un sabato in cui sarete rigenerati. Toro, oggi giornata positiva. Gemelli, attenzione in famiglia. Cancro, oggi lavorerete, ma nonostante tutto sarete di buon umore. Leone, vi siete stabilizzati con i conti. Vergine, importanti novità questo weekend in arrivo. Bilancia, è un sabato un po' sfasato. Scorpione, potete contare sulla buona sorte. Sagittario, sabato con amici. Capricorno, oggi dopo una settimana stressante vi riposerete. Acquario, giornata imprevedibile. Pesci, avrete qualche conflitto. Con il segno dei Pesci si conclude l'oroscopo del giorno di oggi sabato 20 giugno a cura di Filippo Virzì. Grazie per essere stati con noi, vi auguriamo un fantastico weekend, continuate a seguirci, a risentirci.
3: Sabor latino, il gusto della musica caraibica con Filippo Virzì.
4: Sabor latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19:30. Domenica, ore 20:30. Solo su Radio Reporter.
5: Due minuti, un libro.
6: Una vita può essere molte vite. Bambina, poeta, madre, visionaria. Non sempre siamo la stessa persona che eravamo ieri. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questa è Due Minuti Un Libro. Oggi parliamo di una scrittrice che ha attraversato decenni reinventandosi, osservando il mondo con occhi sempre nuovi, raccontando le zone d'ombra dell'esistenza. Se anche tu scrivi libri che esplorano le molteplici facce dell'umanità, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Stiamo parlando del libro di Margaret Atwood, si chiama Le nostre vite. L'autrice più autorevole dei nostri tempi l'ha definita il Sunday Times. Cresciuta da genitori, padre entomologo, madre dietologa, Atwood ha trascorso la prima parte della sua vita nelle foreste del Quebec. La sua è stata un'infanzia libera e nomade, a volte solitaria, ma anche emozionante e bellissima. Da questo inizio non convenzionale, Margaret Atwood dipana la storia della sua vita, collegando i momenti fondamentali ai libri che hanno plasmato il nostro panorama letterario. Dall'anno crudele che ha generato Occhio di gatto, alla Berlino orwelliana degli anni Ottanta in cui è nato Il racconto dell'ancella. In queste pagine troviamo incontri fantastici, la vita magica con il carismatico marito Graham Gibson e importanti svolte politiche. E poi incontriamo poeti, orsi, attori hollywoodiani e grandi protagonisti del XX secolo. Mentre viaggiamo con lei lungo il corso della sua esistenza, ci viene rivelato sempre di più sulla sua scrittura, sulle connessioni tra vita reale e arte e su come funziona la mente di una grande intellettuale scrittrice, sovrana dell'immaginario. Le nostre vite di Margaret Atwood. Ponte alle Grazie.
7: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
8: Le persone vanno incontro all'ignoto. Hanno fame di verità.
9: Dal regista Steven Spielberg.
10: Gli umani non possono accettare ciò che sappiamo.
11: Porterà squilibrio in un mondo che è già destabilizzato.
12: Wow. meritiamo di sapere.
13: Succede qualcosa. Succede qualcosa qui.
14: Che cosa significa?
13: Che hai visto?
14: Credi che ci siano altri?
15: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
17: Le prevendite sono aperte.
18: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
19: Hai un film preferito?
20: No, non ce l'ho.
19: Non potrei vivere senza film. Ce n'è uno che mai dimenticherò. Il bacio della donna ragno.
21: Tu hai centinaia di film. Io sono uno.
22: Il bacio della donna ragno, solo al cinema.
18: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
23: Woody, là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
24: Ciao, sono Lilipad.
25: Siamo spacciati!
24: Che cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
25: Cosa?
26: Si crede vecchio perché sei pelato, Woody.
27: Prenoto il posto dietro la cassettiera.
28: Toy Story 5.
18: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
29: Dimmi che cosa ricordi.
30: Un figlio.
29: E cos'altro?
30: Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
29: Il re di Itaca sta per tornare.
30: No, non tornerà.
31: E se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua? Sta per tornare.
30: Sei tornato per vendicarti. Mi riprenderò tutto. Nessuno può impedirmi di tornare.
32: Odissea.
33: Credo stia dormendo.
32: Dal 16 luglio, in visione a Palermo, alla Multisala Aurora.
18: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
34: I partner di questo programma sono...
35: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
36: We serve.
37: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
38: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
39: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88.
40: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
41: Parcheggio custodito e gratuito.
42: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
18: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.
43: Radio Reporter, è musica alla grande per te che sai scegliere.
44: Radio Reporter.
45: Radio Reporter, per te che sai scegliere.

0: sono le 8:03. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un cordiale saluto a tutti, studio Filippo Virzì, edizione di sabato 20 giugno. In apertura sicurezza, dalla regione siciliana via i finanziamenti per installare le telecamere in oltre 100 comuni. Le risorse per finanziare l'installazione delle telecamere sono state stanziate l'estate dello scorso anno con la legge tramite cui l'ARSA ha approvato le variazioni al bilancio regionale. PNRR, restano i gap regionali, poche opere concluse con benefici più per il nord che per il mezzogiorno. Anche se l'avanzamento formale del programma si attesta sopra il 60%, l'attuazione concreta degli interventi al palo, la quota del 40% riservata al sud non è bastata a eliminare il divario con il settentrione, che ha usato meglio le risorse. Catania, taxi con formule by night, safe e tariffa fissa con l'aeroporto, tariffe e nuove misure mirate alla razionalizzazione e alla trasparenza del servizio taxi introdotte dalla giunta comunale Trentino di Catania. Il provvedimento, nato in piena sinergia con le associazioni di categoria UGL Taxi Catania, Sindacato Italiano Libero, Trasporti e URI, Unione dei Radiotaxi d'Italia, mette al centro la tutela di consumatori, turisti e residenti attraverso una rimodulazione dell'offerta basata sulla digitalizzazione su tariffe fisse agevolate. Tra le novità principali figura la promozione sistematica dell'utilizzo del POS e di strumenti digitali per favorire la tracciabilità e semplificare i pagamenti. Occupiamoci adesso di politica. Il centrodestra si riunisce. Dopo le amministrative, sguardo alle regionali, basta divisioni, l'unità della coalizione va rafforzata. I segretari siciliani di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati, Grande Sicilia, DC e UDC provano a ripartire dopo il voto nei comuni. Fanno sapere che non si può ignorare il messaggio arrivato dalle urne, affronteremo, aggiungono, insieme con responsabilità e spirito di squadra i prossimi appuntamenti politici ed elettorali. Stanziati i fondi, bus gratis per le forze armate in Sicilia, firmato il nuovo decreto. Per l'esercizio finanziario 2026 è previsto uno stanziamento massimo di 2,4 milioni di euro destinato al rimborso dei titoli di viaggio relativi agli spostamenti di servizio fino al 31 dicembre 2026. Cambiamo argomento, sequestrati 400 kg di hashish, arrestato corriere nel siracusano, operazione finanziaria di Catania, valore della droga stimato in 3,5 milioni. Corruzione, in comune del Nisseno chiesti arresti per il sindaco, a Sumatino 8 indagati tra amministratori, dirigenti e imprenditori. Misura cautelare in carcere per il sindaco di Sommatino, Salvatore Letizia di Forza Italia, e domiciliari per la sua vice Mariangela Castellano e per l'assessore Jean-Pierre Romeo nell'ambito di un'indagine dei carabinieri sui presunti casi di corruzione nel comune del Nisseno. Naturalmente ci aspetta un grande weekend e con gli eventi iniziamo a proporvi a Sortino, in provincia di Siracusa, il gran gara del Pizzolo. Sortino apre le porte a 2 giorni tra gusto e musica. Sabato 20 e domenica 21 giugno, racconto pubblico del territorio fatto di sapori, memoria e spettacolo. Il cuore della manifestazione è Piazza Santa Sofia, ma il percorso coinvolge anche i musei cittadini con un programma che alterna stand, mostre fotografiche, musica dal vivo e momenti itineranti. E da Siracusa ci spostiamo a Palermo, a Cinemotocasa Open Jazz School Meeting, il sabato dei concerti finali. Una piccola maratona del jazz d'aula che diventa palcoscenico. Oggi Cinemotocasa Palermo ospita i concerti finali delle classi dell'Open Jazz School Meeting, appuntamento conclusivo aperto al pubblico dell'11ª edizione promossa da Open Jazz Club. Si comincia alle 18 e si va avanti fino alle 22 con ingresso libero. Sul finire ci trasferiamo a Catania. Siamo al giardino di via Biblioteca a partire dalle ore 17. L'incontro nasce in collaborazione con Open Catania e prende avvio dal libro Gay Bar, memoria che attraversa le culture queer tra Londra, Los Angeles e San Francisco. L'appuntamento racconta la funzione sociale e politica dei gay bar come luoghi di incontro, riconoscimento e costruzione identitaria, offrendo uno sguardo sul rapporto tra comunità e spazio urbano. Ed era l'ultima notizia per quanto concerne il notiziario radio di oggi, sabato 20 giugno. Da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto. A risentirci alla prossima edizione. Linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
1: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet, a Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
4: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
1: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
5: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali. Al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
6: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio. Oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.

0: Sono le 9:03. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buon fine settimana dalla redazione e studio Filippo Virzì, appuntamento con le notizie dalla Sicilia. In apertura, monitoraggio dei campi elettromagnetici in Sicilia, si punta a connettere i catasti nazionale e regionale. Sottoscritto un accordo tra la regione e l'ARPA per l'aggiornamento delle informazioni. Il progetto durerà 24 mesi. A Palermo, Rosalia, protagonista nel suo quartiere. Al villaggio spunta un murale sull'artista catalana. Igor Scalisi Palminteri ha realizzato la sua ultima opera, ispirandosi alla cantante che di recente ha omaggiato la Santuzza con il brano cantato in lingua spagnola Focu Ranni. Focu Ranni è uno degli ultimi brani della cantante spagnola apparso di recente online su Apple Music e Spotify, un singolo che fa parte di Lux Complete Works, la versione completa dell'acclamato album Lux. Ed eccoci a Catania, l'appello di CNA Catania, la tassa di soggiorno deve tornare al turismo. L'associazione dell'artigianato e della piccola e media impresa chiede che le somme versate dai visitatori vengano utilizzate per rafforzare l'attrattività della città, migliorare i servizi turistici, valorizzare il patrimonio culturale e sostenere lo sviluppo di una delle filiere economiche più importanti del territorio. Cambiamo argomento. Nuovo sportello sul Bayesian del procuratore di Termini Imerese e dei consulenti. Sottovalutato l'allarme meteo. Secondo i primi rilevamenti, sembrerebbe che l'equipaggio non abbia tenuto le giuste precauzioni in caso di burrasca. Inoltre, non avrebbe passato la chiglia da 60 tonnellate. Strage di Casteldaccia, la commissione d'inchiesta, controlli insufficienti, formazioni inadeguate, gravi omissioni. Illustrata in prefettura dalla presidente Chiara Gribaudo e dalla relatrice Giovanna Iacono, la relazione sulla tragedia del 6 maggio 2024 costata la vita a 5 operai. Sotto accusa le falle nei sistemi di prevenzione, la gestione di appalti e subappalti, l'assenza di adeguati dispositivi di sicurezza e la carenza di ispezioni. Mattarella lancia un messaggio, le istituzioni facciano il massimo contro le morti sul lavoro. Ascoltiamo in sequenza le parole rilasciate dalla presidente Chiara Gribaudo e dalla relatrice Giovanna Iacono. A seguire.
3: Casteldaccia ha reso chiaro al paese che c'è il tema, cioè, della sicurezza negli spazi confinati. Ci sono delle attenzioni preventive che devono esserci e che in questo caso, per esempio, sono mancate. Parto dalla cosa più banale, la cartellonistica, la segnalazione, non c'era nulla.
4: Serve anche che tutti gli attori coinvolti nella filiera produttiva, nella filiera organizzativa e nella filiera appunto lavorativa applichino realmente le norme, a partire dalla vigilanza e poi la predisposizione, in questo caso purtroppo mancante, dei sistemi di protezione e preventivamente appunto formando, addestrando i lavoratori.
2: Rieccoci studio, voltiamo pagina, occupiamoci degli eventi in Sicilia con Mario Foderà. Bellicità con la mantenuta, appuntamento alle ore 18 al centro commerciale Bellicità di Castelvetrano in provincia di Trapani, dove Foderà presenterà la mantenuta pubblicato da Libridine e il quarto incontro della rassegna diretta da Sandro Petretto, e si terrà nello spazio allestito al piano terra del centro commerciale. Vi portiamo sempre in lungo e in largo per la Sicilia con cultura, arte e spettacolo. È il momento della musica, omaggio a Phil Collins. Il pop d'autore passa dal Mais Jazz Club di Palermo in via Enrico Albanese. Le canzoni di Phil Collins, protagoniste per una serata costruita attorno a uno dei songbook più riconoscibili del pop internazionale. Il locale siciliano ospita un omaggio firmato da Benny Amoroso, musicista che guida un progetto dedicato a un autore capace di attraversare decenni, radio e palcoscenici, con una scrittura immediata e una forte impronta melodica. Ed è tutto per quanto concerne lo spazio dedicato agli eventi in Sicilia. Da Filippo Virzì, buon sabato, a risentirci alla prossima edizione.
1: Radio Reporter Notizie.
5: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
6: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
7: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.

0: Sono le 10 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un cordiale saluto a tutti, studio Filippo Virzì, edizione di sabato 20 giugno. In apertura sicurezza dalla regione siciliana via i finanziamenti per installare le telecamere in oltre 100 comuni. Le risorse per finanziare l'installazione delle telecamere sono state stanziate l'estate dello scorso anno con la legge tramite cui l'ARSA ha approvato le variazioni al bilancio regionale. PNRR, restano i gap regionali, poche opere concluse con benefici più per il nord che per il mezzogiorno. Anche se l'avanzamento formale del programma si attesta sopra il 60%, l'attuazione concreta degli interventi al palo, la quota del 40% riservata al sud non è bastata a eliminare il divario con il settentrione, che ha usato meglio le risorse. Catania, taxi con formule by night, safe e tariffa fissa con l'aeroporto, tariffe e nuove misure mirate alla razionalizzazione e alla trasparenza del servizio taxi introdotte dalla giunta comunale Trentino di Catania. Il provvedimento, nato in piena sinergia con le associazioni di categoria UGL Taxi Catania, Sindacato Italiano Libero Trasporti e URI, Unione dei Radiotaxi d'Italia, mette al centro la tutela di consumatori, turisti e residenti attraverso una rimodulazione dell'offerta basata sulla digitalizzazione su tariffe fisse agevolate. Tra le novità principali figura la promozione sistematica dell'utilizzo del POS e di strumenti digitali per favorire la tracciabilità e semplificare i pagamenti. Occupiamoci adesso di politica. Il centrodestra si riunisce. Dopo le amministrative, sguardo alle regionali, basta divisioni, l'unità della coalizione va rafforzata. I segretari siciliani di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati, Grande Sicilia, DC e UDC provano a ripartire dopo il voto nei comuni. Fanno sapere che non si può ignorare il messaggio arrivato dalle urne, affronteremo, aggiungono, insieme con responsabilità e spirito di squadra i prossimi appuntamenti politici ed elettorali. Stanziati i fondi, bus gratis per le forze armate in Sicilia, firmato il nuovo decreto. Per l'esercizio finanziario 2026 è previsto uno stanziamento massimo di 2,4 milioni di euro destinato al rimborso dei titoli di viaggio relativi agli spostamenti di servizio fino al 31 dicembre 2026. Cambiamo argomento, sequestrati 400 kg di hashish, arrestato corriere nel Siracusano, operazione finanziaria di Catania, valore della droga stimato in 3,5 milioni. Corruzione, in comune del Nisseno chiesti arresti per il sindaco, a Sumatino 8 indagati tra amministratori, dirigenti e imprenditori. Misura cautelare in carcere per il sindaco di Sommatino, Salvatore Letizia di Forza Italia, e domiciliari per la sua vice Mariangela Castellano e per l'assessore Jean-Pierre Romeo, nell'ambito di un'indagine dei carabinieri sui presunti casi di corruzione nel comune del Nisseno. Naturalmente ci aspetta un grande weekend e con gli eventi iniziamo a proporvi a Sortino, in provincia di Siracusa, il Gran Galà del Pizzolo. Sortino apre le porte a due giorni tra gusto e musica. Sabato 20 e domenica 21 giugno, racconto pubblico del territorio fatto di sapori, memoria e spettacolo. Il cuore della manifestazione è Piazza Santa Sofia, ma il percorso coinvolge anche i musei cittadini con un programma che alterna stand, mostre fotografiche, musica dal vivo e momenti itineranti. E da Siracusa ci spostiamo a Palermo, a Cinematocasa Open Jazz School Meeting, il sabato dei concerti finali. Una piccola maratona del jazz d'aula che diventa palcoscenico. Oggi Cinematocasa Palermo ospita i concerti finali delle classi dell'Open Jazz School Meeting, appuntamento conclusivo aperto al pubblico dell'11ª edizione promossa da Open Jazz Club. Si comincia alle 18 e si va avanti fino alle 22 con ingresso libero. Sul finire ci trasferiamo a Catania. Siamo al giardino di via Biblioteca a partire dalle ore 17. L'incontro nasce in collaborazione con Open Catania e prende avvio dal libro Gay Bar, memoria che attraversa le culture queer tra Londra, Los Angeles e San Francisco. L'appuntamento racconta la funzione sociale e politica dei gay bar come luoghi di incontro, riconoscimento e costruzione identitaria, offrendo uno sguardo sul rapporto tra comunità e spazio urbano. Ed era l'ultima notizia per quanto concerne il notiziario radio di oggi, sabato 20 giugno. Da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto. A risentirci alla prossima edizione. Linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Sette eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
11: Sei una piccola.
6: pellicola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
11: Il gelataio!
10: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
12: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
13: We serve.
14: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
15: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
16: Parcheggio custodito e gratuito.

0: Sono le 11:02. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Identificata la firma degli incubi, è riconoscibile nel tracciato dell'elettroencefalogramma e potrebbe aiutare a capire le basi neurali delle emozioni vissute durante i brutti sogni. Lo indica una ricerca finlandese. I ricercatori hanno scoperto che esiste un meccanismo emotivo condiviso tra il sogno e la veglia. Questa caratteristica, chiamata asimmetria alfa frontale, è stata collegata alla rabbia e all'autocontrollo durante il dormiveglia e potrebbe essere un indicatore universale sale della regolazione delle emozioni. Una siringa con lago retrattile che costa come una siringa normale per ridurre i contagi di malattie infettive come l'AIDS. Unica italiana tra le top 20 di 100 prodotti individuati su scala mondiale, ha un brevetto internazionale. Oltre a essere innovativa in termini di design, ingegnerizzazione e facilità di utilizzo, ha un costo comparabile a quello di una siringa tradizionale. Questo la rende accessibile anche ai paesi in via di sviluppo, dove AIDS, epatite C ed epatite B provocano più di 1 milione di morti all'anno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
0: 2 minuti, un libro.
3: Una vita può essere molte vite. Bambina, poeta, madre, visionaria. Non sempre siamo la stessa persona che eravamo ieri. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questa è 2 minuti, un libro. Oggi parliamo di una scrittrice che ha attraversato decenni reinventandosi, osservando il mondo con occhi sempre nuovi, raccontando le zone d'ombra dell'esistenza. Se anche tu scrivi libri che esplorano le molteplici facce dell'umanità, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Stiamo parlando del libro di Margaret Atwood, si chiama Le nostre vite. L'autrice più autorevole dei nostri tempi l'ha definita il Sunday Times. Cresciuta da genitori, padre entomologo, madre dietologa, Atwood ha trascorso la prima parte della sua vita nelle foreste del Quebec. La sua è stata un'infanzia libera e nomade, a volte solitaria, ma anche emozionante e bellissima. Da questo inizio non convenzionale, Margaret Atwood dipana la storia della sua vita, collegando i momenti fondamentali ai libri che hanno plasmato il nostro panorama letterario. Dall'anno crudele che ha generato Occhio di gatto, alla Berlino orwelliana degli anni Ottanta in cui è nato Il racconto dell'ancella. In queste pagine troviamo incontri fantastici, la vita magica con il carismatico marito Graham Gibson e importanti svolte politiche. E poi incontriamo poeti, orsi, attori hollywoodiani e grandi protagonisti del XX secolo. Mentre viaggiamo con lei lungo il corso della sua esistenza, ci viene rivelato sempre di più sulla sua scrittura, sulle connessioni tra vita reale e arte e su come funziona la mente di una grande intellettuale scrittrice, sovrana dell'immaginario. Le nostre vite di Margaret Atwood. Ponte alle grazie.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
10: Fossi in te sarei nervoso.
9: 7 eredi.
11: Chi è il prossimo?
9: Una fortuna. Nessun testimone.
12: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
9: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
13: Sai come andrà a finire.
9: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
15: Il gelataio!
14: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1900. 87. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: con noi.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: è mezzogiorno.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Gli Stati Uniti festeggiano, il Brasile torna a sorridere, vince il Marocco. Fuori dal mondiale la Turchia, il primo verdetto a sorpresa del torneo. Dopo il Messico, la seconda squadra a centrare i sedicesimi è ancora quella di uno dei paesi organizzatori. Gli Stati Uniti tagliano il traguardo grazie al 2-0 sull'Australia con un autogol di Burgess e la rete di Freeman. Il Brasile archivia il tanto contestato pari col Marocco, liquidando 3-0 Haiti, doppietta di Cunha e gol di Vinicius. Nota stonata l'infortunio di Rafinha, da valutare le sue condizioni. Nello stesso girone il gol all'80esimo di Saibari consegna al Marocco la prima vittoria, 1-0 sulla Scozia. Dice mestamente addio al mondiale la Turchia di Vincenzo Montella, prima eliminata del torneo. Dopo il KO all'esordio con l'Australia, viene sconfitta 1-0 dal Paraguay, nonostante la superiorità numerica per tutta la ripresa per il rosso ad Almirón. Decisivo il gol di Galarza al secondo minuto. L'espulsione di Almirón è la prima con la nuova regola che vieta di parlare con un avversario coprendosi la bocca, introdotta per contrastare eventuali insulti razzisti tra giocatori. Tra la sera e la notte italiana si prosegue con altri 4 incontri: Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone. Lutto cittadino a Livorno per Igor Protti, morto ieri all'età di 58 anni dopo una lunga malattia. Dalle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi. Domani stesso rituale allo stadio di Rimini, sua città natale. Moto mondiale a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, weekend all'insegna del duello Ducati Aprilia in MotoGP. Nelle prequalifiche doppietta Aprilia con Ogura e leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Di Giantonio Bagnaia e Marc Marquez. Oggi le qualifiche, alle 15 la sprint race, domani la gara lunga alle 14. Scherma l'Italia della spada maschile e campione d'Europa. Ad Antony in Francia gli azzurri Mencarelli di Veroli, Galassi e Santarelli travolgono 45-30 in finale i padroni di casa e tornano sul gradino più alto del podio 3 anni dopo l'ultimo successo continentale. Bronzo per la squadra di sciabola donne. Oggi prove a squadre per fioretto donne e sciabola uomini. Pallanuoto infine, saranno Prorec e Brescia a sfidarsi per lo scudetto maschile. In semifinali i Liguri, dopo aver dominato gara 1 in casa, vincono 15-6 in trasferta contro il Posillipo. Analogo cammino per Brescia contro Savona, gara 1 vinta in casa, gara 2 14-10 in trasferta. Giovedì 25 il via alla finale al meglio delle 5 partite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
6: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
7: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali. Al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
8: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
9: We serve.
10: Una sola parola.
0: per chi vive di musica.

0: sono le 13.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Scontro tra Roma e Washington con Trump, che è tornato ad attaccare Giorgia Meloni. Era una mia fan, ma non c'è stata per me nella crisi di Hormuz, come non c'erano gli altri. Non la voglio più. Ieri l'intervista alla 7, in cui Trump aveva parlato del suo incontro con la premier in occasione del G7 di Evian, mi ha fatto pena, ha detto. Non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Frasi totalmente inventate, sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, la replica di Meloni. E il ministro degli esteri italiani ha intanto annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì, così come il forum economico Italia-Stati Uniti previsto a Miami per l'inizio della prossima settimana. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i tradizionali festeggiamenti del 4 luglio presso l'ambasciata italiana. I negoziati tra Russia ed Europa sono una necessità, ma tra gli europei c'è un grande malinteso, il presupposto che bisogni negoziare da una posizione di forza. Le parole del portavoce del Cremlino Peskov e il ministro degli esteri Lavrov aggiunge che i 27 non vogliono negoziare, ma prepararsi a un conflitto entro il 2030. A favore della riapertura di un dialogo con Mosca, ora diverse cancellerie, inclusa la Germania, ma niente unanimità sul tema ieri al Consiglio europeo, che la ritrova però per via libera al 21esimo pacchetto di sanzioni. E il fuoco incrociato continua, vi sarebbero almeno 5 morti in un raid che ha colpito un palazzo a Kharkiv. La Corte d'Assise di Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Christian Sudano, l'ex finanziere di 28 anni che nel febbraio 2024 uccise a colpi di pistola Nicoletta Zomparelli e René Amato, madre e sorella della sua ex fidanzata Desiree, che riuscì a scappare dalla finestra del bagno dell'abitazione a Cisterna di Latina. Feroce e insensata, ricorda il sindaco Mantini, sottolineando la presenza in aula del comune per esprimere vicinanza alla famiglia. I mondiali americani, dopo gli ultimi risultati, vittorie di Brasile, Marocco, Stati Uniti e Paraguay, che elimina la Turchia di Montella, tra stasera e l'alba di domani si giocano la seconda partita dei gironi E ed F. Apre Olanda-Svezia alle 19, alle 22 Germania, Costa d'Avorio, nella notte Ecuador, Curaçao, a seguire Tunisia, Giappone. Infine parliamo di alta tecnologia per la formazione artistica dei ragazzi. I risultati sono in mostra a Roma. Sentiamo.
3: Si chiama Portrait of Italians, la mostra fotografica appena inaugurata negli spazi del Campo Boario dell'Accademia di Belle Arti di Roma. Raccoglie gli scatti realizzati dagli studenti nell'ambito della collaborazione con Realme, partner fotografico ufficiale della storica istituzione di formazione artistica. Cecilia Casorati, direttrice Accademia delle Belle Arti.
4: La partnership con i brand così importanti e così tecnologici è fondamentale per l'Accademia di Belle Arti, soprattutto per chi in qualche modo sceglie di fare arte che ha a che vedere con la tecnologia.
3: Tutte le fotografie sono realizzate con dispositivi Realme, tecnologia messa a servizio degli studenti, spiega Angelica Maci, PR and Brand Manager Realme.
5: L'obiettivo non era semplicemente quello di fornire uno smartphone, ma volevamo dare uno strumento tecnologico per raccontare il proprio punto di vista. E pensiamo che la serie 16 Pro di Realme sia il perfetto punto di incontro tra tecnologia e formazione.
3: Portrait of Italia alla Crossing Gallery di Campo Boario fino al 10 luglio.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: Sette eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
9: Il gelataio!
0: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
15: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
16: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091-7574049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: Vintage DJs Radio and TV.
1: Un appuntamento da non perdere su TVM canale 19 e sulle radio.
0: Radio Report 98 e Radio Studio 104. Lui è Enzo Marchese, io sono Pierantonio Passante, insieme quest'oggi per parlare di buona e ottima musica. Come iniziamo, caro?
1: Intanto abbiamo le nostre cuffie coloratissime.
0: Un next speaker, uno speaker senza cuffia non esiste.
1: E allora oggi tiriamo in ballo una persona che sembra siciliana, invece
0: nello specifico di Parma, invece no, lei si chiama
1: Rosalia.
0: Rosalia.
1: No, proprio così, io la chiamerei Rosalia.
0: Rosalia. Ro Alejandro Bezos.

0: rimaniamo in clima.
1: I cartoni animati?
0: No.
1: Siamo qua. Sì. Lui era Bugs Bunny. No. Quello di cui parliamo oggi chi è?
0: Lui è un personaggio che ha a che fare con la musica latina.
1: Quindi lui è Bad Bunny.

0: quando si parla di musica latina non si può non parlare del rapper più veloce, sembra una ripetizione.
1: Che ha una razza di cani.
0: Sì, Pitbull. Lui è Pitbull, che oggi ascolteremo con Give Me Everything, featuring Neo,
1: Afrojack e Nasir. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: quando Lady Gaga si mette in mezzo e prende qualcuno a collaborare, tipo questa Daisy, è perché c'è sempre un motivo. O intanto, in questo caso, una colonna sonora,
1: oppure
0: perché.
1: Oppure.
0: Ma l'hai visto il primo?
1: No, non l'ho visto.
0: Peccato.
1: Non l'ho visto.
0: Io ho visto il primo, il secondo non l'ho ancora visto. Ma c'è sempre Anne Hathaway, che è una bellissima patata.
1: Runaway!
0: Ma veramente.

0: Sono le 14 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arrivano i batteri che fanno perdere peso. Si tratta di Turic Butter, una comunità di batteri composta da oltre 80 specie. Gli esperti dell'Università dello Utah, che hanno puntato i riflettori sulla sua azione, affermano che si tratta di una svolta nella campagna contro l'obesità, anche se sono necessarie ulteriori ricerche per approfondire il fenomeno. Lo studio è recentemente comparso su Cell Metabolism. Sempre dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash. PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet, a Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
3: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Rimaniamo sempre in tema
1: del tempo, rimaniamo sempre a tempo.
0: Sì.
1: Perché?
0: Perché c'è sempre questa musica un po' latina. The Oro and Chris Brown.
2: Five More Hours.

0: lui non manca, allora
1: è tornato,
0: lo vediamo, lo ascoltiamo, c'è sempre.
1: Devo dire,
0: Pitbull, però questa volta si fa accompagnare da chi?
1: Devo dire che gli animali mi piacciono, perciò ho inserito Pitbull nuovamente, ma insieme a lui c'è Inna
0: con No
1: Bassina,
0: Wall.
1: Ma ben fatta. I'm sorry, eh? You wanna try it again? See?

0: Volevo dirti, cioè, questo non è un programma di anatomia fisica delle donne, questo è un programma musicale, soprattutto della musica vintage, della musica che ha qualche, se non è vintage, ma anche.
1: E allora
0: attuale.
1: Ti porto indietro nel tempo.
0: Ma è un doppio guaio questo.
1: Double Trouble con Futuring Rebels
2: Street Talk. Cut, cut, cut, tell me something. You can play a

0: Vintage di Jace Radio NTV con Enzo Marchese e Pier Antonio Passante.
1: Siamo con voi il venerdì su Radio Studio 104 dalle 15 alle 17, il sabato in replica dalle 17 alle 19 e il sabato su Radio Reporter 98.
0: Sì, ma anche sempre in streaming e poi anche in TV. Da non perdere l'appuntamento del mercoledì che è in replica e poi quello del venerdì intorno alle 18, passa sì, un pochettino in ritardo. Diciamo che siamo sul canale 19 del digitale terrestre e quindi TVM ci ospita. Parliamo ancora di
1: Brownstone con If You Love Me.

0: questo ne avevo perso le tracce, caro Enzo, di Real McCoy. Lo abbiamo incontrato invece strada facendo sulle note di Vintage. Qui è con Macy Starr con il brano molto accattivante
1: It's On You, mitico.

0: ogni tanto rispunta.
1: Rispunta, sì, Capitan Hollywood Project. Però ci fa volare veramente in alto quest'oggi, sempre su Radio Reporter 98 e su Radio Studio 104.
0: E anche lui picchia duro.
1: Ascoltiamo insieme, perché picchiano entrambi duro. Fly High, Capitan

0: è arrivato il momento dei saluti.
1: Nel rinnovarvi i nostri distinti saluti, ricordiamo, diciamo, cosa, caro Enzo? Che probabilmente siamo già vicini a
0: alle ferie.
1: Siamo già
0: si
1: vicini.
0: Parla già di ferie.
1: Eh già, sì, perché vedi il calendario, guarda il calendario, oddio,

0: sono le 15.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Gli Stati Uniti festeggiano, il Brasile torna a sorridere, vince il Marocco. Fuori dal mondiale la Turchia, il primo verdetto a sorpresa del torneo. Dopo il Messico, la seconda squadra a centrare i sedicesimi è ancora quella di uno dei paesi organizzatori. Gli Stati Uniti tagliano il traguardo grazie al 2-0 sull'Australia con un autogol di Burgess e la rete di Freeman. Il Brasile archivia il tanto contestato pari col Marocco, liquidando 3-0 Haiti, doppietta di Cunha e gol di Vinicius. Nota stonata l'infortunio di Rafinha, da valutare le sue condizioni. Nello stesso girone il gol all'80esimo di Saibari consegna al Marocco la prima vittoria, 1-0 sulla Scozia. Dice mestamente addio al mondiale la Turchia di Vincenzo Montella, prima eliminata del torneo. Dopo il KO all'esordio con l'Australia viene sconfitta 1-0 dal Paraguay, nonostante la superiorità numerica per tutta la ripresa per il rosso ad Almirón. Decisivo il gol di Galarza al secondo minuto. L'espulsione di Almirón è la prima con la nuova regola che vieta di parlare con un avversario coprendosi la bocca, introdotta per contrastare eventuali insulti razzisti tra giocatori. Tra la sera e la notte italiana si prosegue con altri 4 incontri: Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone. Lutto cittadino a Livorno per Igor Protti, morto ieri all'età di 58 anni dopo una lunga malattia. Dalle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi. Domani stesso rituale allo stadio di Rimini, sua città natale. Moto Mondiale a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, weekend all'insegna del duello Ducati Aprilia in MotoGP. Nelle prequalifiche doppietta Aprilia con Ogura e leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Di Giantonio Bagnaia e Marc Marquez. Oggi le qualifiche, alle 15 la sprint race, domani la gara lunga alle 14. Scherma l'Italia della spada maschile, campione d'Europa. Ad Antony in Francia gli azzurri Mencarelli di Veroli, Galassi e Santarelli travolgono 45-30 in finale i padroni di casa e tornano sul gradino più alto del podio 3 anni dopo l'ultimo successo continentale. Bronzo per la squadra di sciabola donne. Oggi prove a squadre per fioretto donne e sciabola uomini. Pallanuoto infine, saranno Prorec e Brescia a sfidarsi per lo scudetto maschile. In semifinali i Liguri, dopo aver dominato gara 1 in casa, vincono 15-6 in trasferta contro il Posillipo. Analogo cammino per Brescia contro Savona, gara 1 vinta in casa, gara 2 14-10 in trasferta. Giovedì 25 il via alla finale al meglio delle 5 partite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: 7 eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Dallo studio 54, solo su questo spazio radiofonico, va in onda Nuovi Emergenti, conduce

tanti tanti momenti, momenti magari in cui abbiamo tutto, le idee, la voglia, anche il talento, eppure siamo fermi. Non perché vogliamo fare, ma perché...

0: parleremo di 5 curiosità interessanti e ovviamente immancabile condivideremo anche come sempre la classifica dei segni zodiacali, dal meno pensatore a quello che rimugina di più, quindi resta con me perché potresti riconoscerti più di quanto pensi. Ovviamente tutto questo qui su Nuovi Emergenti e iniziamo questo viaggio con Avia e la sua canzone dal titolo Baricentro. E poi c'è Utopia che ci fa ascoltare la sua canzone che si chiama Nulla per sempre. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando

E bentornati su Nuovi Emergenti. Sono Harley Joy e siamo alla domanda: perché a volte ci sentiamo bloccati anche quando abbiamo del talento, delle idee e tanta voglia di fare? Ti è mai successo? Andiamo a scoprire alcuni punti interessanti. Uno! Allora, di certo il talento non ci manca, però

0: puoi arrivare, perché nel momento in cui mettiamo ordine, la nostra mente ricomincia a funzionare. E questa era la legge di Kidling. Quindi se riusciamo a dire chiaramente il problema, abbiamo già fatto metà del lavoro. Ricordiamoci questa cosa. E adesso proseguiamo questo viaggio con Ilenia e la sua canzone dal titolo Silenzi di vetro. E poi c'è Zeno che ci fa ascoltare Incomprensioni del mondo. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.
2: Se non ci sono più, se sono un po' lontana, forse qualcosa in me un'altra volta si è rotto ancora, e che faccio fatica a fidarmi

0: ascoltando Nuovi Emergenti.
1: Gentili telespettatori, benvenuti a questa edizione del telegiornale. Notizia dell'ultima ora: giovani svogliati si incontrano nelle piazze per ridere e scherzare e i vecchi li guardano male perché non vanno a lavorare.
2: Giovani svogliati si incontrano nei locali

guerra e sparare. Giovani svogliati si mandano messaggi al cellulare mentre guardano i loro vecchi tutta la vita lavorare. E si chiedono: ma chi me lo fa fare? Giovani smarriti

finito di studiare e che si ritrovano con più di 30 anni un pezzo di carta in mano a nessun posto in cui lavorare, ma non farebbe anche a tempo incazzare.

faticare per capire quanto la guerra faccia cagare e sia un vizio dei regnanti. Trovo molto interessanti le tue considerazioni ed i tuoi discorsi aulici sugli

0: e giovani sognanti e vecchi condiscendenti si incontrano in locali per ridere e scherzare, i regnanti li guardano male perché non stanno a litigare.
1: Qui su Nuovi Emergenti siamo arrivati alla mia parte preferita, allora, dove voglio condividere con voi in questa bellissima giornata delle bellissime curiosità. Quindi lo sapevi che puntini puntini puntini, andiamo subito a scoprirle. Uno, lo sapevi che i topi maschi cantano canzoni d'amore alle femmine con suoni così acuti, ma così acuti, ragazzi, che gli umani

0: dette dai rumori di chi mastica tendono ad avere il QI più alto, quindi esiste questa condizione chiamata misofonia. Significa che certi suoni quotidiani scatenano una forte reazione emotiva. I fattori comuni includono masticare, sorseggiare rumorosamente e anche picchiettare. Proprio così, ragazzi. Lo sapevi che le persone che cantano spesso gestiscono meglio le emozioni, quindi hanno più connessione con se stesse, riescono a liberarsi più velocemente da stress e pensieri pesanti. È come se la voce appunto fosse un modo per svuotarsi e ricaricarsi allo stesso tempo. 4. Lo sapevi che chiedere ogni sera a un bambino cosa ti ha reso orgoglioso oggi lo aiuta a riflettere sulla sua giornata, quindi a ridurre l'ansia e costruire nel tempo fiducia e consapevolezza di sé. Questo è molto bello. 5. Lo sapevi che, proprio come il corpo non ha bisogno di ricette magiche per funzionare, anche la voce di un artista non ha bisogno di grandi trucchi strani per essere potente. Però dicono che la banana dia energia e supporto alla voce, che mescolati al pepe stimola, praticamente riducendo il gonfiore addominale. Ma la vera detox per un cantante è respirare bene, liberare tensioni e usare la voce in modo naturale. Detto ciò, ragazzi, proseguiamo e ci ascoltiamo subito Etra con la sua canzone dal titolo Sott'acqua. E poi c'è il Greco che ci fa ascoltare Nessun segnale. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

Ed eccoci qua, siamo quasi quasi arrivati alla fine di questo appuntamento di Nuovi Emergenti. Sono Early Joy e siamo arrivati proprio qui, in questo viaggio dentro la mente, ma anche dentro noi stessi. Oggi abbiamo toccato tre punti che, se ci pensiamo bene, non riguardano

dietro una canzone che ci cambia l'umore, dietro una semplice domanda fatta nel modo giusto, c'è sempre una verità potente. La mente è uno strumento incredibile, ma va capita, non subita. E infine abbiamo sorriso, ma neanche troppo, guardando quella classifica dei segni zodiacali, perché sì, era ironica, ma dentro c'era qualcosa di vero, c'è sempre qualcosa di vero, quindi pensare troppo può diventare una trappola, ma anche un segnale che possiamo sentire tanto, che viviamo tanto, che dentro abbiamo movimento. E allora forse il punto non è smettere di pensare, non è svuotarsi, non è diventare più freddi, è diventare più chiari, perché quando siamo chiari le idee si allineano, un po' come i pianeti, e le emozioni si calmano e le azioni arrivano. E nella musica, come nella vita,

0: dipende da come la usiamo. E finiamo questo viaggio con Katana e la sua canzone Truccare la realtà. E poi c'è Tony Riggi che ci fa ascoltare e chiudiamo con Sanremo in radio. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti, al prossimo appuntamento, Darly Joy.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

0: Avete ascoltato Nuovi Emergenti, programma diretto e condotto da Harley Joy.
1: La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: Sono le 16 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Nessuna ricomposizione per ora nello strappo tra Roma e Washington provocato dalle frasi di Trump su Meloni. Al vertice in Francia mi ha implorato per una foto, aveva detto ieri Trump alla 7, per poi rincarare sull'Iran e Meloni. Non c'è stata, così come gli altri leader europei. Non voglio più che sia una mia fan. Dura la replica della Premier, quelle di Trump sono tutte invenzioni. Io e l'Italia non imploriamo nessuno. Annullati sia la visita di Tajani negli Stati Uniti prevista per lunedì che il forum Italia-Stati Uniti che doveva tenersi sempre lunedì prossimo a Miami. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i festeggiamenti del 4 luglio presso Villa Taverna. C'erano almeno 1700 turisti, tra loro almeno un centinaio di italiani nel resort di Bahia Hibe a Santo Domingo, distrutto da un maxi incendio esploso per cause ancora da accertare. Gli ospiti della struttura hanno cercato rifugio in mare e sulla spiaggia, ma una turista italiana di 46 anni, Francesca Valentino, non ce l'ha fatta. I gas sprigionati dall'incendio le hanno provocato una crisi respiratoria letale. 9 le persone ferite o intossicate. L'ambasciata sta fornendo assistenza a tutti i connazionali coinvolti. Ricorre oggi la giornata mondiale del rifugiato. Ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre fuggendo da conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzioni e violazioni dei più basilari diritti dell'uomo, ha scritto il presidente Mattarella nel suo messaggio, ricordando come il nostro ordinamento e la nostra Costituzione ci chiamino alla tutela e al riconoscimento del diritto d'asilo. L'ondata di calore che arroventa la penisola non darà tregua durante questo weekend. Oggi bollino rosso a Torino, Brescia, Bologna, Firenze e Perugia, a cui domani si aggiungeranno Milano, Bolzano e Rieti. A Roma e in altre 6 città bollino arancione per oggi e domani. L'anticiclone africano porterà le temperature fino a picchi di 39-40 gradi almeno per i prossimi 3-4 giorni. Infine la scherma, l'Italia della spada maschile e campione d'Europa ad Antonin, Francia. Gli azzurri Mencarelli, Di Veroli, Galassi e Santarelli travolgono 45-30 in finale i padroni di casa e tornano sul gradino più alto del podio 3 anni dopo l'ultimo successo continentale. Bronzo per la squadra di sciabola donne. Oggi prove a squadre per fioretto donne e sciabola uomini. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
9: Fossi in te sarei nervoso.
8: 7 eredi.
10: Chi è il prossimo?
8: Una fortuna. Nessun testimone.
9: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
8: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
11: Sai come andrà a finire.
8: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
13: Il gelataio!
12: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
3: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
14: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni dettagli su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
10: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
13: We serve.
15: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
16: La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: Sono le 17 e 4 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: USA Iran, mediatori al lavoro per l'avvio in Svizzera del negoziato volto a siglare un accordo di pace. In arrivo le delegazioni dei due paesi. Lo scontro Roma-Washington, solidarietà a Meloni dopo gli attacchi di Trump da parte di tutte le forze politiche, sia pure con dei distinguo. Così il presidente dell'Eurogruppo di Fratelli d'Italia Procaccini e il leader 5 Stelle Conte.
3: Evidentemente Trump è ancora molto nervoso per i no ricevuti dall'Italia per l'utilizzo della base di Sigonella, per le parole di Giorgia Meloni in difesa di Papa Leone.
4: Queste sono parole assolutamente inaccettabili, però dobbiamo anche riflettere. Giorgia Meloni e il suo governo hanno detto sì a tutto e hanno sventuto l'interesse nazionale.
2: Caccia l'uomo in Versilia per rintracciare gli occupanti di un SUV che all'alba ha travolto uno scooter, morto un ragazzo di 17 anni, grave, un 18enne. Mondiali registrati, il pass per i 16esimi degli Stati Uniti e l'eliminazione della Turchia. Tra la sera e la notte italiana, il secondo turno della fase a gironi prosegue con 4 incontri: Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone.
1: Reporter Flash.
0: 2 minuti, un libro.
5: Una vita può essere molte vite. Bambina, poeta, madre, visionaria. Non sempre siamo la stessa persona che eravamo ieri. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questa è 2 minuti, un libro. Oggi parliamo di una scrittrice che ha attraversato decenni reinventandosi, osservando il mondo con occhi sempre nuovi, raccontando le zone d'ombra dell'esistenza. Se anche tu scrivi libri che esplorano le molteplici facce dell'umanità, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Stiamo parlando del libro di Margaret Atwood, si chiama Le nostre vite. L'autrice più autorevole dei nostri tempi l'ha definita il Sunday Times. Cresciuta da genitori, padre entomologo, madre dietologa, Atwood ha trascorso la prima parte della sua vita nelle foreste del Quebec. La sua è stata un'infanzia libera e nomade, a volte solitaria, ma anche emozionante e bellissima. Da questo inizio non convenzionale, Margaret Atwood dipana la storia della sua vita, collegando i momenti fondamentali ai libri che hanno plasmato il nostro panorama letterario. Dall'anno crudele che ha generato Occhio di gatto, alla Berlino orwelliana degli anni Ottanta in cui è nato Il racconto dell'ancella. In queste pagine troviamo incontri fantastici, la vita magica con il carismatico marito Graham Gibson e importanti svolte politiche. E poi incontriamo poeti, orsi, attori hollywoodiani e grandi protagonisti del XX secolo. Mentre viaggiamo con lei lungo il corso della sua esistenza, ci viene rivelato sempre di più sulla sua scrittura, sulle connessioni tra vita reale e arte e su come funziona la mente di una grande intellettuale scrittrice, sovrana dell'immaginario. Le nostre vite di Margaret Atwood. Ponte alle Grazie.
6: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
6: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestre gelatiere. Gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
8: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
7: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
9: We serve.
10: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per buon gustai.
11: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880 ottici professionisti.
12: Parcheggio custodito e gratuito.

0: Sono le 18 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Gli Stati Uniti festeggiano, il Brasile torna a sorridere, vince il Marocco, fuori dal mondiale la Turchia, il primo verdetto a sorpresa del torneo. Dopo il Messico, la seconda squadra a centrare i sedicesimi è ancora quella di uno dei paesi organizzatori. Gli Stati Uniti tagliano il traguardo grazie al 2-0 sull'Australia con un autogol di Burgess e la rete di Freeman. Il Brasile archivia il tanto contestato pari col Marocco, liquidando 3-0 Haiti, doppietta di Cunha e gol di Vinicius. Nota stonata l'infortunio di Rafinha, da valutare le sue condizioni. Nello stesso girone il gol all'80esimo di Saibari consegna al Marocco la prima vittoria, 1-0 sulla Scozia. Dice mestamente addio al mondiale la Turchia di Vincenzo Montella, prima eliminata del torneo. Dopo il KO all'esordio con l'Australia viene sconfitta 1-0 dal Paraguay, nonostante la superiorità numerica per tutta la ripresa per il rosso ad Almirón. Decisivo il gol di Galarza al secondo minuto. L'espulsione di Almirón è la prima con la nuova regola che vieta di parlare con un avversario coprendosi la bocca, introdotta per contrastare eventuali insulti razzisti tra giocatori. Tra la sera e la notte italiana si prosegue con altri 4 incontri: Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone. Lutto cittadino a Livorno per Igor Protti, morto ieri all'età di 58 anni dopo una lunga malattia. Dalle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi. Domani stesso rituale allo stadio di Rimini, sua città natale. Motomondiale a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, weekend all'insegna del duello Ducati Aprilia in MotoGP. Nelle prequalifiche doppietta Aprilia con Ogura e leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Di Giannantonio Bagnaia e Marc Marquez. Oggi le qualifiche, alle 15 la sprint race, domani la gara lunga alle 14. Scherma l'Italia della spada maschile, campione d'Europa. Ad Antony in Francia gli azzurri Mencarelli di Veroli, Galassi e Santarelli travolgono 45-30 in finale i padroni di casa e tornano sul gradino più alto del podio 3 anni dopo l'ultimo successo continentale. Bronzo per la squadra di sciabola donne. Oggi prove a squadre per fioretto donne e sciabola uomini. Pallanuoto infine, saranno Prorec e Brescia a sfidarsi per lo scudetto maschile. In semifinali Liguri, dopo aver dominato gara 1 in casa, vincono 15-6 in trasferta contro il Posillipo. Analogo cammino per Brescia contro Savona, gara 1 vinta in casa, gara 2 14-10 in trasferta. Giovedì 25 il via alla finale al meglio delle 5 partite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
6: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
7: We serve.
8: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
9: La musica che ami, scelta per te, da Giuseppe Bonanno.

0: Sono le 19 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Scontro tra Roma e Washington con Trump, che è tornato ad attaccare Giorgia Meloni. Era una mia fan, ma non c'è stata per me nella crisi di Hormuz, come non c'erano gli altri. Non la voglio più. Ieri l'intervista alla 7 in cui Trump aveva parlato del suo incontro con la premier in occasione del G7 di Evian. Mi ha fatto pena, ha detto. Non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Frasi totalmente inventate, sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, la replica di Meloni. E il ministro degli esteri Tajani ha intanto annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì, così come il forum economico Italia-Stati Uniti previsto a Miami per l'inizio della prossima settimana. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i tradizionali festeggiamenti del 4 luglio presso l'ambasciata italiana. I negoziati tra Russia ed Europa sono una necessità, ma tra gli europei c'è un grande malinteso, il presupposto che bisogni negoziare da una posizione di forza. Le parole del portavoce del Cremlino Peskov e il ministro degli esteri Lavrov aggiunge che i 27 non vogliono negoziare ma prepararsi a un conflitto entro il 2030 a favore della riapertura di un dialogo con Mosca, ora diverse cancellerie, inclusa la Germania, ma niente unanimità sul tema ieri al Consiglio europeo, che la ritrova però per via libera al 21esimo pacchetto di sanzioni. E il fuoco incrociato continua, vi sarebbero almeno 5 morti in un raid che ha colpito un palazzo a Kharkiv. La Corte d'Assise di Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Christian Sudano, l'ex finanziere di 28 anni che nel febbraio 2024 uccise a colpi di pistola Nicoletta Zomparelli e René Amato, madre e sorella della sua ex fidanzata Desiree, che riuscì a scappare dalla finestra del bagno dell'abitazione a Cisterna di Latina. Feroce e insensata, ricorda il sindaco Mantini, sottolineando la presenza in aula del comune per esprimere vicinanza alla famiglia. I mondiali americani, dopo gli ultimi risultati, vittorie di Brasile, Marocco, Stati Uniti e Paraguay, che elimina la Turchia di Montella, tra stasera e l'alba di domani si giocano la seconda partita dei gironi E ed F. Apre Olanda-Svezia alle 19, alle 22 Germania, Costa d'Avorio, nella notte Ecuador, Curaçao, a seguire Tunisia, Giappone. Infine parliamo di alta tecnologia per la formazione artistica dei ragazzi. I risultati sono in mostra a Roma. Sentiamo.
3: Si chiama Portrait of Italians, la mostra fotografica appena inaugurata negli spazi del Campo Boario dell'Accademia di Belle Arti di Roma. Raccoglie gli scatti realizzati dagli studenti nell'ambito della collaborazione con Realme, partner fotografico ufficiale della storica istituzione di formazione artistica. Cecilia Casorati, direttrice Accademia delle Belle Arti.
4: La partnership con i brand così importanti e così tecnologici è fondamentale per l'Accademia di Belle Arti, soprattutto per chi in qualche modo sceglie di fare arte che ha a che vedere con la tecnologia.
3: Tutte le fotografie sono realizzate con dispositivi Realme, tecnologia messa a servizio degli studenti, spiega Angelica Maci, PR and Brand Manager Realme.
5: L'obiettivo non era semplicemente quello di fornire uno smartphone, ma volevamo dare uno strumento tecnologico per raccontare il proprio punto di vista. E pensiamo che la serie 16 Pro di Realme sia il perfetto punto di incontro tra tecnologia e formazione.
3: Portrait of Italians alla Crossing Gallery di Campo Boario fino al 10 luglio.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: Sette eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091-7574049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @ PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
1: State ascoltando Radio Reporter.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Londra, New York, Los Angeles, Parigi, Roma, Milano, Tokyo, Rio de Janeiro, Madrid, Lisbona, Miami, Ibiza. Fai rete in tutto il mondo in modalità cross multimediale. Aggiornati con i notiziari radio e goditi ogni giorno l'oroscopo. Tutti appuntamenti radiofonici curati esclusivamente da Filippo Virzì. Attraversa il pianeta Terra con il sounding streaming e le breaking news in mobilità. Per rimanere sempre aggiornato, scaricando l'applicativo gratuito dal tuo smartphone o tablet, riferibile alla radio che adesso stai ascoltando in real time e in FM, dalla frequenza localizzata cittadina. Segui Filippo Virzì anche sui più importanti social. Con Filippo Virzì, all the best and happiness.
1: Adesso, Sabor Latino, il sapore della musica latina con Filippo Virzì.
2: Attrazione.
3: Uno, due, tre.
1: Sabor Latino.
2: Escucha.
1: Sabor Latino.
2: Preparate.
1: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
3: Uno,

Sabor Latino con Filippo Virzì, il ritmo caliente del weekend. Sabato ore 19:30, domenica ore 20:30, solo su Radio Reporter.

Sabor Latino con Filippo Virzì, il ritmo caliente del weekend. Sabato ore 19:30, domenica ore 20:30, solo su Radio Reporter.

0: Avete ascoltato Sabor Latino, il gusto della musica latina. Attrazione.
1: Uno, dos, tres.
0: Sabor Latino.
2: Escucha.
0: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
1: Uno, dos, tres.
0: Con Filippo Virzì su Radio Reporter.
3: Tocca a me.
4: A risentirci al prossimo appuntamento.

0: Airplay con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: Reporter Flash.
3: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arrivano i batteri che fanno perdere peso. Si tratta di Turic Butter, una comunità di batteri composta da oltre 80 specie. Gli esperti dell'Università dello Utah, che hanno puntato i riflettori sulla sua azione, affermano che si tratta di una svolta nella campagna contro l'obesità, anche se sono necessarie ulteriori ricerche per approfondire il fenomeno. Lo studio è recentemente comparso su Cell Metabolism. Sempre dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Reporter Flash.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
7: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
8: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
9: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
10: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustare.
11: La musica che ami, scelta per te da Giuseppe Bonanno.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
11: Il gelataio!
10: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
12: Dal B-Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
13: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
12: con Marco Testoni.
14: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
12: Alla console Paolo Tocco.
15: Benvenuti a Classic Rock On Air, benvenuti a questa nuova puntata e benvenuti da Renato Marengo.
16: E benvenuti da Marco Testoni, ciao Renato, ciao a tutti.
15: Bene, allora, in edicola, il giornale, il nostro mensile di riferimento Classic Rock ha i Genesis. Ne abbiamo parlato nella prima puntata, abbiamo parlato proprio di questa bellissima copertina con i Genesis giovanissimi. Dai Genesis, come tutti sanno, come tutti i libri di storia, come chi segue il rock sa, diciamo il frontman, il cantante Peter Gabriel si staccò dopo un certo numero di dischi e cominciò la sua carriera solista, mentre i Genesis continuarono e tra l'altro continuarono, l'abbiamo anche sottolineato, con grandissimo successo la loro carriera. Peter Gabriel si era allontanato anche per motivi personali, l'abbiamo già detto, per seguire la figlia che non stava bene, ma hanno sempre mantenuto ottimi rapporti, ma lui da solo ha fatto grandi cose. Ricercatore, interessatissimo anche alla musica popolare nostra, italiana, quella un po' di tutto il mondo, quindi lui le tradizioni, i punti di partenza, la cultura l'ha sempre considerata fondamentale. Poi si è dedicato a tante attività, fra cui anche quella di produzione discografica, diciamo un grande maestro della nostra tecnologia discografica, e lui, grande personaggio, compositore, adesso negli ultimi anni ha preso un'abitudine, no? Diciamo, il suo ultimo disco, ne abbiamo parlato già, risale a 3 anni fa, mi pare.
16: Che si chiamava Io, che in sardo vuol dire andiamo, ma non è
15: Io.
16: Ma non alludeva a quello Peter Gabriel, comunque.
15: E comunque invece adesso esce con un secondo album con un album che ha un nome inverso e si chiama Oiai, in italiano Oi, ecco. E qual è la caratteristica comunque di questo disco? Molto particolare, che insomma tipico di un genio che si occupa anche di attività che riguardano il pianeta, che riguardano il cervello, che riguardano la vita, ecco, racconta come mai, in che periodi lui fa uscire questi singoli tratti da questo nuovo album.
16: Ma guarda, è una tecnica che si è inventato appunto col precedente disco Io, cioè di far uscire un singolo ogni luna piena, quindi ha un senso dal punto di vista artistico, filosofico, ma anche un senso che ha a che fare con quello che oggi è diventata la musica, cioè a oggi l'uscita del disco, il CD fisico non si usa più, ci sono le uscite appunto digitali, lui ne fa uscire una al mese in realtà, fino a che appunto tutto il disco è stato completato. Poi escono i CD, escono i dischi, escono i vinili, però diciamo in un secondo momento, ecco.
15: Cioè, probabilmente è una tecnica insomma da imitare, intelligente, perché così c'è un mese intero per assorbire, per godere, per ascoltare o per trasmettere o per comprare. Su Classic Rock si parla, no, di questo singolo?
16: Allora, si parla del disco in generale. Ecco, una cosa importante è che Gabriel ha dichiarato che diverse canzoni di questo disco sono collegate a un progetto sul cervello e all'esplorazione delle neuroscienze e della mente. Questo è quello, diciamo così, il focus principale. Ma in realtà poi lui nei suoi brani c'è dentro tanta attualità, tanta geopolitica e riflessioni personali.
15: Bene, allora con molto piacere che annuncio Peter Gabriel,
16: Till Your Mind Is Shining.

0: Sound.
1: E adesso a Classico Rock On Air è il momento del futuro, di quegli artisti impegnati, di quegli artisti insomma di cui i grandi media si occupano di meno. Noi con Nando Misuraca non perdiamo il vizio, no? Dedicare questo spazio a un artista che ci propone il MEI. A proposito del MEI, di cui Nando tu sei rappresentante per la campagna, quindi doppio interesse in questo lancio. Ecco, il MEI insieme all'altoparlante ci segnalano un po' queste nuove tendenze, questi nuovi artisti, e noi molto volentieri con la partenza dedicata ai grandi big del rock classico diamo spazio alla musica che noi diciamo del futuro. Ecco, come di chi parliamo, chi ci ha inviato il MEI come artista?
2: Ciao Renato, innanzitutto il brano di oggi si intitola Confini, che è poi il titolo dell'omonimo EP di Isabella Del Faggio, cantautrice di Faenza, prodotta dal MEI, quindi da Giordano San Giorgi, con un album realizzato dal punto di vista tecnico da Gianluca Lopresti. Il singolo in questione, appunto Confini, è un brano minimalista suonato completamente in acustico, con questa chitarra e questa batteria suonata solamente con accenni ritmici, ed è un brano nel solco del cantautorato italiano, proprio perfetto.
1: Sì, io ho riconosciuto un ritorno a quell'impegno che caratterizzava un po' la musica fra gli anni 70 e 80, ci ricorda le atmosfere della grande Giovanna Marini, insomma delle cantatrici, certo, etno rock, etno pop, e comunque sicuramente è benvenuto il pensiero, cioè le riflessioni, non soltanto quindi canzoni d'amore o d'evasione, e quindi questo è molto interessante.
2: Sì, Isabella poi è una cantautrice molto sensibile anche nella sua vita quotidiana, perché ha studi di musicoterapia ed è entrata nelle grazie di un grande autore che è Carlo Marrale, che è storico cantautore, sì, storico producer dei Mattia Bazar, che le ha permesso appunto di aprire svariati concerti che Carlo Marrale fa con Silvia Mezzanotte, altra grande voce della musica italiana.
1: Bene, ci è venuta la curiosità, e anche i nostri ascoltatori, di ascoltare il brano, quindi Isabella Del Faggio,
2: Confini.

0: cos'è.
1: E allora adesso a Classic Rock on Air ci occupiamo anche di cinema, di immagini, quindi è il momento della tua rubrica di Soundtrack City che curi con Massimo Privitera e che in video è possibile vederla come tante altre puntate nel web. Noi mandiamo in onda come di consueto uno stralcio delle interviste che fate, così insomma Classic Rock on Air spazia anche nel mondo delle immagini, del cinema eccetera. Stavolta avete intervistato un compositore italiano, Massimiliano Lazzaretti, che è l'autore della colonna sonora di un film interpretato dal mio amico Nino Frassica, grandissimo interprete di questo film, insomma un po' tragicomico, che è Arrivederci Tristezza, che però è diretto da...
2: Allora, è un film del 2025 diretto da Giovanni Virgilio sul fenomeno del ghosting. Se ti ricordi, ne abbiamo parlato qualche puntata fa.
1: Sì, sì, che ha a che fare appunto con le sparizioni drammatiche di persone, di famiglia, di cui si perdono tracce. Vabbè, insomma, la colonna sonora che Massimiliano Lazzaretti ha scritto è stata molto apprezzata. Il film, insomma, ha anche visto una nomination di uno dei brani scelti. Spieghiamo questa cosa, tu che fai music supervisor. Allora, uno fa la colonna sonora, poi all'interno del film ci sono anche altri brani.
2: Eh sì, anche altri brani che magari non sono originali ma già editi, già sono stati pubblicati dal disco. Ecco, il brano Arrivederci Tristezza di Bruno Risas era già stato pubblicato, quindi in un primo tempo è stato in nomination e poi invece è stato tolto proprio perché non era un brano originale del film ma un brano contenuto in un suo disco già uscito.
1: Nomination, diciamolo, del Davide di Donatello, naturalmente, sì.
2: Nomination del sì, esatto,
1: sì, sì,
2: esatto.
1: Vabbè. Comunque, ci incuriosisce adesso sentire il brano che ha scelto lo stesso Massimiliano, che è un brano composto da lui e interpretato da Gabriele Esposito e Deborah Giaco, che sentiremo in chiusura di questa chiacchierata.
2: Sì, il brano si intitola Voice of My True ed è un pezzo appunto originale, questo sì, contenuto nel film ma composto da Massimiliano Lazzaretti.
1: Allora, Soundtrack City.
3: Say what?
4: Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Questa puntata è dedicata a un film intitolato Arrivederci Tristezza. Il compositore è Massimiliano Lazzaretti, eccolo qui, ciao Massimiliano.
3: Ciao Marco caro, come stai?
4: Benissimo, te come stai? Ho sentito il tuo lavoro, stupendo, una colonna sonora varia, una colonna sonora piena di musica, che passi dal tango a orchestrazioni più elaborate fino al pop, alle canzoni, qualche ventata di rock qua e là, quindi complimenti Massimiliano. E adesso invece parliamo di Arrivederci Tristezza. Allora, quando ci siamo sentiti io ti ho detto che questo film, che parla di un fenomeno chiamato ghosting, c'è una strana coincidenza, perché proprio qualche settimana fa noi abbiamo parlato di un film francese intitolato Ritratto di famiglia, dove il tema era il ghosting. Quindi evidentemente questa è una tematica calda a livello di cinematografia europea. Allora, ci spieghi un attimo, Massimiliano, che cos'è il ghosting e qualche nota sulla trama di questo film Arrivederci Tristezza, che non dimentichiamo è interpretato dal grandissimo Nino Frassica.
3: Sì, allora, come hai anticipato tu, hai introdotto tu, Marco, Arrivederci Tristezza è un film che parla di questa ormai piaga sociale, che è quella del ghosting. E per rendere il concetto molto semplice a tutti, è quel fenomeno che avviene quando, mettiamo caso, c'è un rapporto di coppia e una delle due persone sparisce completamente, ma sparisce in tutti i sensi, e soprattutto nell'epoca attuale dei social e di WhatsApp, e questa persona non si fa trovare più da nessuna parte e blocca qualsiasi canale comunicativo. Soprattutto è un fenomeno che attecchisce e crea veramente dei mostri negli adolescenti, questi adolescenti che si trovano da un momento all'altro veramente in balia del buio totale. Perché? Perché non c'è una spiegazione a questo tipo di atteggiamento.
4: Vorrei dare due notizie invece sul film, che non dimentichiamocelo è stato diretto da Giovanni Virgilio, un film del 2025, oltre che le musiche ovviamente di Massimiliano Lazzaretti, interpretato da Alessio Vassallo, Selene Caramazza e Nino Frassica, che qui fa la parte appunto dello psicologo, però in realtà da quanto ho capito è uno psicologo che lui stesso ha vissuto un fenomeno del genere. Allora, parlaci un po' della colonna sonora.
3: Sì, allora il lavoro che abbiamo fatto con Giovanni, che ringrazio, lo ringrazio sempre pubblicamente, è un lavoro partito dalla sceneggiatura, e io soprattutto amo davvero partire dalla sceneggiatura, scrivere la musica ancora prima che il film venga girato. Come tu hai anticipato, è una colonna sonora anche questa veramente trasversale, come lo è il tema del ghosting. Quindi c'è tutta una parte, diciamo, un pochino più classica e quindi orchestrale, per sottolineare i momenti più intimi e anche un pochino più comici, perché ovviamente è una commedia, quindi si ride e si piange. E poi c'è una terza atmosfera che è quella delle canzoni, e che abbiamo voluto inserire per dare innanzitutto un elemento pop, ma poi c'è un altro motivo, perché tutti e tre i protagonisti hanno la passione della musica e sono tre musicisti.
4: Notevole lavoro. Ti ci sei ritrovato particolarmente in questo mondo, immagino.
3: Sì, sì, poi tu mi conosci, Marco, quindi... E praticamente mi rappresenta in tutto ciò che tu hai detto, Marco, quindi partendo dal lato più profondo, no? Dell'orchestrazione, della composizione più classica, proprio da film, da commedia, quelle belle commedie degli anni 70, no? Fino ad arrivare ad un genere più pop, che nonostante io abbia, insomma, il mio percorso di studi accademico, però sono nato anch'io, insomma, all'interno della società.
4: Quindi a questo punto, Massimiliano, scegli te una canzone tra le tante che hai scritto per questa colonna sonora.
3: Guarda, tra le tante canzoni, quella che ho scelto è Voice of My Truth, e praticamente è un duetto interpretato da Gabriele Esposito e Deborah Axaco.
4: Ciao Massimiliano, alla prossima.
3: Grazie.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana lo Slot 4 vi propone la Soluzione 2.0, brano tratto da In ogni giorno vissuto, l'ultimo album di Edoardo De Felice, uscito il 17 aprile per Suono Libero Music. Il disco raccoglie oltre 20 anni di scrittura e di ricerca sonora e punta su un approccio autentico e analogico, con molte registrazioni in presa diretta per un suono caldo e anche molto vivo. Il singolo, che anticipa l'album appunto, racconta una ripartenza personale, dopo una fine sentimentale, con un groove continuo come metafora di trasformazione. L'album è stato presentato in anteprima a Napoli durante il Napoli Vinile 2026 e sarà promosso anche all'Eufonica di Bologna. Ve lo faccio ascoltare, La Soluzione 2.0 di Edoardo De Felice. E me ne va-

0: siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti di questa interessantissima puntata. Per me, io e Marco ci siamo divertiti un sacco a mandarla in onda di Classic Rock on Air e come al solito vi salutiamo, ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana. Ciao da Renato Marengo
1: e ciao da Marco Testoni, ma questa volta però, Renato, ti vado subito a dare la parola, perché noi siamo rimasti colpitissimi da un'esibizione che ha fatto Peppe Barra al Propaganda Live con il gruppo di Propaganda Live e il suo chitarrista, un brano strepitoso che conosciamo tutti, Tamburiata Nera, dove lui si è anche esibito a livello attoriale con un recitato pazzesco sulla guerra. E quando si parla di Peppe Barra, a me la mente va al Nuova Compagnia di Canto Popolare. Tu che li hai prodotti i primi dischi di Nuova Compagnia di Canto Popolare?
0: Beh sì, diciamo che Peppe è l'emblema della Compagnia di Canto Popolare, così come, va bene, il grande cervello artistico era Roberto De Simone, da non dimenticare mai, Fausta Vetere, Eugenio Bennato, poi Patrizio Tampetti, Giovanni Maurillo, ma diciamo, non c'è Reni, ma Peppe è rimasto al di fuori della Compagnia di Canto Popolare, è cresciuto straordinariamente come attore. Diciamo che il Via Libera lui già ce l'aveva con la sua, le sue cantate dei Pastori, i Zezzi, la canzone di Zezza, ma soprattutto Roberto De Simone ne fece un protagonista nella Gatta Cenerentola. La Cenerentola era Fausta Vetere, ma la matrigna, questa gigantesca figura che dominava tutto il capolavoro di Roberto De Simone, è Peppe Barra. Peppe Barra applaudito in tutto il mondo per questo, è uno dei più grandi, chiamiamole opere contemporanee, chiamiamole musical, chiamiamole, insomma, la Gatta Cenerentola. Peppe Barra, partendo da queste esperienze, ha continuato a fare cose nel teatro, a alternare musica popolare a musica anche di cabaret, ma di altissimo livello. Ha interpretato film con grandi registi e oggi Peppe Barra, nel suo giganteggiare, fa anche una cosa coraggiosissima che pochi artisti, dobbiamo dirlo Marco, stanno facendo, che è cantare contro la guerra, ma cantare e dire cose vere, sensate, umane, forti, partecipi contro la guerra. E infatti Peppe, in questo brano che vi faremo ascoltare, ma andatevelo pure a vedere su YouTube perché è strepitoso anche vederlo, in questo brano lui parte dalla guerra e arriva al canto di guerra, o comunque di conseguenze di una guerra, più importante, più famoso fra quelli che io ho prodotto, ma soprattutto fra quelli che ha composto il grande Amario, rielaborato poi da Compagnia di Canto Popolare, che è Tamburiata Nera. E Peppe Barra racconta alla sua maniera, ancora una volta, ancora più strepitosamente se si può dire, la storia di Tamburiata Nera. Ecco, io mi fermo perché sennò su Peppe continuo. Ho avuto anche la fortuna di produrre sua madre, la grande Concetta Barra, quindi insomma mi trovi molto molto partigiano. Ecco, ti lascio per le conclusioni, perché c'è anche uno spettacolo in giro molto bello di Peppe con un'orchestra.
1: Allora sì, il 21 giugno Peppe Barra sarà alla Casa del Jazz di Roma, all'interno del cartellone Summertime, per proporre un racconto sinfonico moderno accompagnato dalla Medit Orchestra diretta da Angelo Valori, quindi è un concerto veramente di grandi proporzioni, uno spettacolo che unisce il sacro e il profano, quindi piace a Peppe Barra, quindi Villanello, sì, 500, ma anche repertorio popolare, Tamburiata Nera, barocco, pop, insomma c'è tanta tanta tanta roba, andatelo a ascoltare, 21 giugno, Casa del Jazz a Roma.
0: E allora, sigla di chiusura per tutto il mese di giugno, Peppe Barra,
1: Tamburiata Nera.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

Roberto Prisco, stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Dopo gli speciali delle scorse settimane dedicati alle cover o ai pezzi classici del passato, in questo nuovo episodio

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Molto bravo questo cantautore, arriva da Stratford nel Vermont, ha pubblicato vari album, l'ultimo si intitola The Great Divide, lui è Noah Kahan, Doors è il titolo di questo pezzo, un singolo molto melodico con dei cori quasi da stadio, per questo cantautore che sicuramente esploreremo meglio nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora vi porto in Svezia per un duo che è nato nel 1995, si chiamano Club 8 e sono Carolina Comstedt e Joa Angergård. Sicuramente sono tra i nomi di riferimento dell'indie pop scandinavo. Ci presentano un nuovo singolo dal titolo Travel Back in Time, Club 8.
2: Yes, the symbol of the most ruthless and dangerous.

Le atmosfere crepuscolari dei Club 8 con Travel Back in Time dalla Svezia, ma ora velocemente dall'Olanda, una band che noi amiamo molto e che si chiama Sommier.

Una band che abbiamo imparato ad amare già da qualche settimana, Dark Before the Dawn, sono i Sommio, dal loro ultimo album dal titolo 24 Hours, un album che contiene tantissime canzoni, tutte di questo livello, tutte gradevolissime. In particolare questa canzone, Buio prima dell'alba, è un invito a ritrovare slancio e prospettiva. Chris Angelis invece è una cantautrice nata a Los Angeles nel 1984 e attiva dal 2010. Il suo ultimo album si intitola Le Sight, il pezzo che ci presenta è Hellos and Goodbyes, Chris Angelis.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Chris Angelis ha pubblicato ad oggi vari EP, vari album, e lei divide la sua attività musicale tra la sua città, Los Angeles, e Nashville. Le Site è il titolo di questo ultimo album, Hellos and Goodbyes, la canzone di quest'oggi. Ci spostiamo ora a Chicago, dove troviamo una formazione che è nata nel 2020, ha un suono secondo me molto europeo, ricorda band come U2, Simple Minds, qualcosa anche degli Smiths, in particolare nella voce del frontman Wesley Parker. Si chiamano Brigitte Calls Me Baby e dall'ultimo album, il secondo in carriera, ci fanno ascoltare Truth is Stranger, Temptation.

La verità a volte più strana della finzione. Brigitte Calls Me Baby, Truth is Stranger, Dan Fishon, dal loro secondo album che si intitola Midnight Rendezvous, formazione che si è esibita anche in Italia, al Magnolia, a Milano recentemente. Sicuramente una band che merita di essere vista dal vivo, anche grazie alle performance del frontman Wesley Parker, classe 1993. Ed ora un brano di Alexis Taylor e Mike Simonetti. Alexis è un cantante polistrumentista che fa parte degli Hot Chip, mentre invece Mike Simonetti è un produttore e DJ newyorkese piuttosto affermato. Quindi è l'unione di due mondi musicali molto diversi che in questo brano si completano. Sicuramente brano che si intitola Perfect Kiss.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Alexis Taylor e Mike Simonetti, questi synth molto morbidi, sicuramente portati dal cantante polistrumentista degli Hot Chip, ovvero Alexis Taylor, e poi Mike Simonetti fa la sua parte, lui è un produttore e DJ molto noto, anche se normalmente porta avanti sonorità disco, house ed elettronica che si sentiva in sottofondo molto molto leggera e molto molto gradevole. È il momento ora di Sira Kaun, che è una cantautrice e musicista del 1975. Intanto ci ascoltiamo questa canzone che si intitola Say Something e dopo vi dirò qualcosa di più di questa cantautrice che è tornata alla sua etichetta storica, ovvero sia la Sub Pop, Sira Kaun.

0: Sira Kaun, attiva nella scena di Seattle dalla fine degli anni 90, ha fatto parte anche dei Band of Horses, ha partecipato ad un loro album del 2006. Questa è una canzone un po' malinconica dal sapore alt country. Sira Kaun. Rock Wave.
1: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
2: Le persone vanno incontro all'ignoto. Hanno fame di verità.
3: Dal regista Steven Spielberg.
4: Gli umani non possono accettare ciò che sappiamo.
5: Porterà squilibrio in un mondo che è già destabilizzato.
2: Meritiamo di sapere.
6: Succede qualcosa. Succede qualcosa qui.
7: Che cosa significa?
6: Che hai visto?
7: Credi che ci siano altri?
2: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro. Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Le prevendite sono aperte.
1: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
9: Hai un film preferito?
10: No, non ce l'ho.
9: Non potrei vivere senza film. Ce n'è uno che mai dimenticherò. Il bacio della donna ragno.
11: Tu hai centinaia di film. Io sono uno.
12: Il bacio della donna ragno. Solo al cinema.
1: Multisala Aurora. A Palermo, via Tommaso Natale 177.
13: Woody, là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
14: Ciao, sono Lilipad.
15: Siamo spacciati.
14: Che cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
15: Cosa?
16: Ti crede vecchio perché sei pelato, Woody.
17: Prenoto il posto dietro la cassettiera.
18: Toy Story 5.
1: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
19: Dimmi che cosa ricordi.
20: Un figlio.
19: E cos'altro?
20: Aiutami a tornare a casa.
21: Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
19: Il re di Itaca sta per tornare.
21: No, non tornerà.
22: E se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua? Sta per tornare.
21: Sei tornato per vendicarti.
20: Mi riprenderò tutto. Nessuno può impedirmi di tornare.
23: Odissea.
24: Credo stia dormendo.
23: Dal 16 luglio, in visione a Palermo, alla Multisala Aurora.
1: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
25: I partner di questo programma sono...
26: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
27: We serve.
26: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
28: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
29: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
30: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
31: Parcheggio custodito e gratuito.
32: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
1: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.
25: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Io lo so già che gli amanti dei Beatles diranno: ma che versione di Blackbird, grande classico del 1968 tratto dal White Album. Loro sono i Dandy Warhols, hanno ripreso questa canzone, l'hanno fatta propria con questa versione un po' psichedelica, un po' minimale, con delle atmosfere sognanti. Una versione tutto sommato molto intima e molto particolare, che forse ai puristi dei Beatles magari non sarà piaciuta del tutto. Continuiamo con le Wet Leg, che è un duo nato nel 2019 nell'isola di Wight. Fanno parte del progetto Help 2, i cui proventi vanno a favore di War Child per sostenere i bambini colpiti dai conflitti. Il pezzo si intitola Obvious. Wet Leg.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Erano le Wet Leg che partecipano a questo progetto benefico che è l'erede di quello storico del 1995 che era stato ideato e curato da Brian Eno. Allora c'erano i Radiohead, gli Oasis, i Blur, gli Stone Roses, Paul McCartney. In questo capitolo secondo c'è Beth Gibbons, Anna Calvi, i Big Thief, Depeche Mode, Johnny Marr, Damon Albarn che torna dopo la precedente partecipazione con i Blur e ovviamente le Wet Leg con questa Obvious. Ora torniamo al rock vero dopo questi due brani un po' sognanti con una formazione in pista dal 1978, band californiana importantissima guidata da Mike Ness, si chiamano Social Distortion.

The Way Things Were da Born to Kill, che è il nuovo album per i Social Distortion, band fondamentale del punk rock americano, come dicevo prima, nati nel 1978, anche se devo dire qua si sono un po' misurati, hanno fatto un brano di rock classico americano molto bello, molto coinvolgente. Nel 1956 invece è nato un certo Nick Salomon. Lui è inglese, arriva da Londra. Nel 1986 ha fondato The Bevis From. Dal nuovo album questa si intitola Sink Estate.

E qui è partita la sua chitarra. Nick Salomon ha pubblicato ad oggi tanti e tanti album in carriera, una trentina. Il suo nuovo lavoro è fatto di ben 20 tracce, e tutto con la sigla Bevis Frond. Questa era Sing Estate. L'album si intitola Horrorful Heights. In sottofondo una nuova band, hanno esordito da poco con un lavoro dal titolo Birding. Si parla moltissimo di loro, sono i Diri. Questo è un pezzo che ha introdotto l'album, si intitola Alma.

0: il dream pop etereo e sognante con queste atmosfere crepuscolari per quanto riguarda i Diri e il pezzo dal titolo Alma, una produzione minimalista che sicuramente esalta la voce intensa e sussurrata della front woman di questa formazione, creando delle atmosfere cinematografiche. Il loro primo disco Burning è uscito ad aprile ed è già un successo, varie copertine per loro. Continuiamo con Mumford & Sons e con la voce di Gracie Abrams. Il pezzo si intitola Badlands.
1: Remember they said I was born wild. I think I live on the outside. Never been fixed for the slow high yet.

uno dei brani più belli del nuovo album dei Mumford & Sons, con la partecipazione di Gracie Abrams. Prize Fighter è il titolo del loro nuovo album Badlands, la canzone di quest'oggi per questa formazione londinese nata nel 2007, anche se poi Marcus Mumford è di origini americane, però la base della band è sicuramente l'Inghilterra, anche se poi si sono spostati per un lungo periodo negli States, dove hanno fatto degli album molto più prodotti e molto più arrangiati. Sono tornati un po' alle origini con questo nuovo album molto molto bello, consigliatissimo, album molto lungo con tante canzoni da ascoltare. Lui è inglese, lei invece è dalla Nuova Zelanda, si chiamano Shapes Like People.

Shapes Like People, questo duo formato da Carl, che è originario del Kent, e da Kat, che arriva dalla Nuova Zelanda. Sono attivi dalla metà degli anni 2020. Il nuovo album si intitola Under the Rainbow, che è un mini lavoro che esce per la Sub Jungle, che è un'etichetta che ha come sede Pretoria nel Sudafrica. Find Me There è il titolo di questa canzone, con la voce eterea di Kat che crea delle atmosfere che richiamano sicuramente il dream pop e magari anche qualcosa di shoegaze, e perché no anche qualcosa dei grandi Velvet Underground. Gli stessi ingredienti che troviamo anche nella band che segue, anche loro incidono per la Sub Jungle. Si chiamano Kind Deals ed è un progetto a distanza che ha come base la città di Perth in Australia, ma che annovera musicisti sia australiani ma anche degli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera. Il pezzo si intitola Making Memories, il lavoro Little Epiphanies. Loro sono i Kind Deals.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Radio Reporter, Reporter. Solo la musica. Radio Reporter, i grandi artisti. Radio Reporter.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Questi due signori che avete appena ascoltato si chiamano Paul McCartney e Ringo Starr, ovvero sia i Beatles. Home to Us è un pezzo che fa parte del nuovo album di Paul McCartney, un album che vede varie collaborazioni e questa ovviamente imperdibile con il suo batterista di sempre, con Ringo. Tra l'altro sembra anche proprio una canzone scritta dallo stesso Ringo come genere musicale. Ricorda anche l'ultimo album del grande batterista inglese. Da segnalare ai cori la presenza di Chrissie Hynde, la frontwoman dei Pretenders, e di Charlene Spiteri, cantante degli scozzesi Texas. Ma ora vi porto in Belgio, dove troviamo una formazione che si chiama So Much for Gravity, formazione guidata da Wouter Vlaeminck, con il nuovo singolo dal titolo Snow and Flames.

Snow and Flames dai So Much for Gravity, una formazione che arriva da Mechelen, che si trova in Belgio, guidata da Wouter Vlaeminck. La voce è quella della sorella, che si chiama Verl. Lui in realtà ha messo in stand-by la formazione, sta portando avanti il progetto sempre con lo stesso nome, ma solamente insieme alla sorella. Una formazione che ha pubblicato ad oggi 2 album e molto curata la produzione di questa canzone, con un po' di elettronica in sottofondo a fare da base. Continuiamo con Morrissey. Amazona è un brano di Roxy Music che lui riprende nel suo nuovo album.

Amazon da Morrissey con questa sua interpretazione molto teatrale, così come era anche l'originale ovviamente di Roxy Music con il grandissimo Brian Ferry. L'originale era del 1973, contenuto nell'album Stranded. Ora invece è il momento di un duo folk americano, si chiamano Milk Carton Kids, Blue Water.

Joey Ryan, classe 1982, Kenneth Pattengale, classe 1983, le loro voci si intrecciano in un equilibrio perfetto, creando un'atmosfera molto calda per un folk molto minimalista per i Milk Carton Kids. Blue Water è un pezzo contenuto nel loro ultimo album dal titolo Lost Cause Lover Fool, per un duo nato nel 2011. Continuiamo con un'artista tedesca, si chiama Franzi Brockhoff, in arte semplicemente Brockhoff. Il 5 giugno ha pubblicato il suo primo album dal titolo Easy Peeler, che contiene anche questa canzone dal titolo Front Row. Brockhoff.

Cantautrice tedesca di Hannover, classe 1996, attiva dal 2020, lei era Brokhoff con Front Row. Però ora attenzione, un pezzo iconico degli Arctic Monkeys, ovvero I Bet You Look Good on the Dance Floor, brano del 2005, ribattezzato in chiave funky dai Baby Charles, band inglese.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: I bet you look good on the dance floor dai Baby Charles Band di Brighton. La loro versione trasforma il classico degli Arctic Monkeys Band di Sheffield in un brano funk carico di fiati e con un bellissimo groove. Ma ora attenzione, perché Pictish Trail è il progetto che arriva dalla Scozia di un personaggio che si chiama Johnny Lynch. Questa è Life Slime.

Pictish Trail Life Slime dall'album omonimo, per questo artista scozzese nato nell'isola di Haig, classe 1981, ha fatto un nuovo capitolo della sua musica tra intimità e sperimentazione, un album che è stato prodotto da Mike Lindsay, figura molto importante dell'indie inglese, ha suonato in vari festival internazionali molto molto importanti. Quello che segue sarà l'ultimo brano in programma per questa puntata di Rock Wave, è di una formazione attiva dal 1998, si chiamano Way Pictures, band guidata dal cantautore e chitarrista David Tattersall, una band molto prolifica che ha pubblicato in questo 2026 un album che si intitola Gained Lost, e noi ci ascoltiamo proprio la title track per chiudere questa puntata di Rock Wave, sperando che tutto vi sia piaciuto. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: and soft, sweet and slow.
1: È l'una e due minuti.
2: Radio Reporter, musica alla grande, per te che sai scegliere.